0: Dio, are cutoro questi, pues a cura vanni caro si attiva.
1: Teresa, pasura gli nipon prapu ciò capitono. Tu anche te, natap, mustoko nyeplo. E tal, curite. Loro, a me sani in garaio era terra il cutoro.
0: Cerita kena seno gak ganggu.
2: Mengerti, sing sabar. Terus kaya ngono kae ngendi kopo?